Nella programmazione del Festival del 2026 abbia un centenario, un efeméride molto importante, che era la visita di Carlos V a Granada. Carlos V, dopo la bodas con Isabel de Portugal in Siviglia, arrivò a Granada, mi pare, l'11 o il 12 di giugno del 1526. Il festival non poteva non ricordare questa efeméride.

0: Entonces hemos construido todo los programas del ciclo dedicado a la música renacentista en torno a Carlos V. Mesmo nel palazzo di Carlos V, Paolo Dacol, uno specialista con suo gruppo Odecaton, interpreterà la missa della coronazione di Carlos V Emperador, che tuvo lugar in Bologna nel 1530.
1: Realmente la venida di questo ensemble dirigito por Paolo Dacol es muy importante porque estamos justamente en el recinto coincidente, digamos, con la música a nivel histórico, ¿no?